con i piedi lei. O quasi quasi chiamo Daniela. Vabbè, è proprio quella buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai da moda.

tu sei in piedi dalle sei. Tu stai pescando e io stanotte ho amato chissà chi. Ho la camicia fuori e sono qui. Ti leggo dentro gli occhi, figlio mio, come ti va? E come vuoi che vada, come sempre siamo qua. Ti vedo così poco, ma soltanto tu sei tu.

0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: Nel continente nero. Barabonzi, bonzi, bo. Alle falde del Kilimanjaro.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

Sono le 5 e un minuto.

nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran, Trump presenta una controproposta più severa e attende una risposta da Teheran. A Milano ha fermato il manager coinvolto nell'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato americano. Allarme Ebola Cagliari per un paziente rientrato dal Congo. Nuovi dettagli sull'agonia della piccola Beatrice morta a Bordighera. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco. Right about now, the funk soul.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato l'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Scatta l'allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Un paziente rientrato recentemente dal Congo con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza, con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
2: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuela Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
1: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:03.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 2 giugno, oggi si festeggia la Repubblica Italiana, ma si festeggia anche San Marcellino. Il proverbio del giorno è: la guerra non è fatta per i poltroni. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, avete bisogno di stimoli per venire fuori dall'apatia. Nessun timore, oggi qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in una iniziativa curiosa. Quando si tratta di fare nuove amicizie, voi non vi tirate mai indietro, bisognosi come siete di novità.
2: Toro, per un cocktail occorrono i migliori ingredienti e quelli ci sono già. Ora si tratta di trovare un bravo barman che sappia mescolarli. Il successo è davanti a voi, ma non dovete perdere la determinazione e rallentare ad un metro dalla meta.
1: Gemelli, giornata in salita per colpa dell'opposizione Luna-Mercurio. I colpi di scena potrebbero arrivare. Non tirate i remi in barca e non scoraggiatevi. Dovrete pensare bene a come investire le vostre risorse, evitando gli sprechi e ottimizzando la resa.
2: Cancro, intraprendenti e pieni di energia, saprete rendere questa giornata davvero fruttuosa, stringendo contatti e conducendo in porto buoni affari. A una rimpatriata tra amici, mettete in mostra la vostra capacità di far sentire tutti a proprio agio.
1: Leone, una giornata da incorniciare grazie al passaggio della Luna in Sagittario, che crea l'habitat ideale dove esprimere la vostra originalità. Contatti, relazioni, spostamenti, il tutto condito da spirito allegro, disinvoltura e divertimento.
2: Vergine, grazie a un ordine mentale in cemento armato, gli imprevisti e i ritardi dispensati dagli astri non riusciranno a scalfire la pace interiore. Programmi che saltano e polemiche da gestire facendo ricorso all'organizzazione ed alla lucidità.
1: Bilancia, la routine quotidiana cede finalmente il passo ad una nuova fase. La Luna in Sagittario vi regalerà un paio di giorni più attivi e dinamici. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione.
2: Scorpione, i movimenti planetari spengono oggi i riflettori e vi lasciano in penombra l'ideale per poter curare le ferite, specie sul piano emotivo. Avrete l'opportunità di chiarire malintesi, fare grandi progetti e ripristinare l'affinità di coppia.
1: Sagittario, date il ben servito alla pigrizia e all'apatia. La Luna nel segno vi esorta a reagire, muovervi, uscire, incontrare gente e allacciare contatti. Cercate di essere flessibili e sorridenti. Gli astri sono in agguato per farvi innervosire, ma voi resistete.
2: Capricorno, qualcosa di nuovo inizia ad intravedersi all'orizzonte, ma i contorni sono ancora indefiniti ed il rischio di fare passi falsi è piuttosto alto. Cercate persone che con il loro apporto e la loro esperienza possano rivelarsi determinanti e decisive.
1: Acquario, catturati da un milione di pensieri e forti della volontà di concretizzare un desiderio, il bisogno di concedervi una vacanza può attendere. Nel caso aveste in mente l'acquisto di una casa, valutate bene i pro e anche i contro di ogni proposta.
2: Pesci, giornata alternata a causa di influssi astrali confusi, la Luna stregata da Nettuno nel segno mette in bilico umori, nervosismo e tensioni. L'ottimismo da solo non basta a superare gli intoppi, purtroppo c'è bisogno di concretezza e impegno.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran, Trump presenta una controproposta più severa e attende una risposta da Teheran. A Milano ha fermato il manager coinvolto nell'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato americano. Allarme Ebola Cagliari per un paziente rientrato dal Congo. Nuovi dettagli sull'agonia della piccola Beatrice morta a Bordighera. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Scatta l'allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Un paziente rientrato recentemente dal Congo con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza, con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
2: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre, Emanuela Aiello, avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
1: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo lo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine i riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 2 giugno, oggi si festeggia la Repubblica Italiana, ma si festeggia anche San Marcellino. Il proverbio del giorno è: la guerra non è fatta per i poltroni. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, avete bisogno di stimoli per venire fuori dall'apatia. Nessun timore, oggi qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in una iniziativa curiosa. Quando si tratta di fare nuove amicizie, voi non vi tirate mai indietro, bisognosi come siete di novità.
2: Toro, per un cocktail occorrono i migliori ingredienti e quelli ci sono già. Ora si tratta di trovare un bravo barman che sappia mescolarli. Il successo è davanti a voi, ma non dovete perdere la determinazione e rallentare ad un metro dalla meta.
1: Gemelli, giornata in salita per colpa dell'opposizione Luna-Mercurio. I colpi di scena potrebbero arrivare. Non tirate i remi in barca e non scoraggiatevi. Dovrete pensare bene a come investire le vostre risorse, evitando gli sprechi e ottimizzando la resa.
2: Cancro, intraprendenti e pieni di energia, saprete rendere questa giornata davvero fruttuosa, stringendo contatti e conducendo in porto buoni affari. A una rimpatriata tra amici, mettete in mostra la vostra capacità di far sentire tutti a proprio agio.
1: Leone, una giornata da incorniciare grazie al passaggio della Luna in Sagittario, che crea l'habitat ideale dove esprimere la vostra originalità. Contatti, relazioni, spostamenti, il tutto condito da spirito allegro, disinvoltura e divertimento.
2: Vergine, grazie a un ordine mentale in cemento armato, gli imprevisti e i ritardi dispensati dagli astri non riusciranno a scalfire la pace interiore. Programmi che saltano e polemiche da gestire facendo ricorso all'organizzazione ed alla lucidità.
1: Bilancia, la routine quotidiana cede finalmente il passo ad una nuova fase. La Luna in Sagittario vi regalerà un paio di giorni più attivi e dinamici. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione.
2: Scorpione, i movimenti planetari spengono oggi i riflettori e vi lasciano in penombra l'ideale per poter curare le ferite, specie sul piano emotivo. Avrete l'opportunità di chiarire malintesi, fare grandi progetti e ripristinare l'affinità di coppia.
1: Sagittario, date il ben servito alla pigrizia e all'apatia. La Luna nel segno vi esorta a reagire, muovervi, uscire, incontrare gente e allacciare contatti. Cercate di essere flessibili e sorridenti. Gli astri sono in agguato per farvi innervosire, ma voi resistete.
2: Capricorno, qualcosa di nuovo inizia ad intravedersi all'orizzonte, ma i contorni sono ancora indefiniti ed il rischio di fare passi falsi è piuttosto alto. Cercate persone che con il loro apporto e la loro esperienza possano rivelarsi determinanti e decisive.
1: Acquario, catturati da un milione di pensieri e forti della volontà di concretizzare un desiderio, il bisogno di concedervi una vacanza può attendere. Nel caso aveste in mente l'acquisto di una casa, valutate bene i pro e anche i contro di ogni proposta.
2: Pesci, giornata alternata a causa di influssi astrali confusi. La Luna stregata da Nettuno nel segno mette in bilico umori, nervosismo e tensioni. L'ottimismo da solo non basta a superare gli intoppi, purtroppo. C'è bisogno di concretezza e impegno.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran. Trump presenta una controproposta più severa e attende una risposta da Teheran. A Milano ha fermato il manager coinvolto nell'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato americano. Allarme Ebola Cagliari per un paziente rientrato dal Congo. Nuovi dettagli sull'agonia della piccola Beatrice morta a Bordighera. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Scatta l'allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Un paziente rientrato recentemente dal Congo con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza, con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
2: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre, Emanuela Aiello, avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
1: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa ha successo lo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:04.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Eccoci qua, noi come sempre puntuali arriviamo anche in questo martedì. Amici, benvenuti, siete con Maurizio Rossi, questa è Radio Web. Una puntata anche oggi davvero interessante da seguire fino alla fine, perché vi sveleremo davvero tante novità, quindi mi raccomando, vi voglio sempre sintonizzati o collegati se in questo momento ci state ascoltando dal vostro smartphone, magari dall'app o attraverso i computer, perché no, ci sono delle persone magari che stanno lavorando in ufficio, ci tengono così in sottofondo, però vi consiglio anche di alzare il volume, visto che ci sarà tanta bella musica anche oggi ad accompagnarci in questo nostro appuntamento.

L'argomento di oggi, amici, che introduciamo è piuttosto curioso, riguarda sì l'intelligenza artificiale ma anche la chirurgia estetica. Che cosa c'entrano le due cose? C'entrano e come? Perché ci sono sempre più chirurghi e dermatologi che raccontano di pazienti che arrivano con delle immagini generate dall'intelligenza artificiale delle loro versioni, diciamo così, irrealistiche o magari ringiovanite di se stessi, chiedendo poi degli interventi impossibili da replicare nella realtà. Beh, è un segnale forte di una fase nuova che l'intelligenza artificiale non si limita più a mostrare come si potrebbe apparire, ma influenza anche le aspettative su come si dovrebbe apparire. Secondo uno studio, un numero crescente di pazienti usa l'intelligenza artificiale per ritoccare le proprie foto, poi chiede ai chirurgi estetici di replicare il risultato, diciamo, nella realtà. Ecco, questi pazienti hanno aspettative molto più elevate rispetto a quella che in realtà poi è la chirurgia estetica, che vengono modellate non su ciò che è possibile, ma su ciò che magari un filtro con l'intelligenza artificiale ha generato in 3 secondi. E beh, incredibile, perché il problema è che i filtri dell'intelligenza artificiale non hanno limiti fisici, non devono rispettare la struttura ossea, l'elasticità della pelle, l'età biologica. Insomma, generano un'immagine ideale e il cervello umano la registra come un obiettivo da raggiungere. Quindi non è solo un fatto di vanità. È facile liquidare queste storie come aneddoti bizzarri, ma il meccanismo è un po' lo stesso delle app di filtri su Instagram e magari Snapchat, che hanno alimentato un decennio di disformismo corporeo, amplificato dal fatto che l'intelligenza artificiale genera delle immagini personalizzate di se stessi, quindi non magari di una modella o di una celebrità. L'immagine migliorata, che magari ha il proprio viso, i propri vestiti, il cervello la elabora diciamo come me, solo un po' meglio, è quel solo un po' che diventa il divario che la chirurgia ora deve colmare. Beh, in questo caso, dicevo, i professionisti sì, sono preoccupati proprio per questo fenomeno. Quando il punto di riferimento per la chirurgia estetica non è più una celebrità, una versione realistica del paziente, ma un cartone animato che viene generato magari dall'intelligenza artificiale, la conversazione tra medico e paziente diventa davvero complicata. Insomma, c'è ChatGPT, poi c'è Grok, i vari filtri di ogni piattaforma, tutti che generano versioni migliorate di se stessi. Una pelle perfetta, gli elementi levigati e perfettamente simmetrici, ecco, sono strumenti pensati per l'intrattenimento, ma mai usati come standard estetico. Diventano quindi uno specchio deformante che poi, ecco, mostra una versione di sé che chiaramente non può esistere, ma è anche impossibile da raggiungere.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 2 giugno, oggi si festeggia la Repubblica Italiana, ma si festeggia anche San Marcellino. Il proverbio del giorno è: la guerra non è fatta per i poltroni. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, avete bisogno di stimoli per venire fuori dall'apatia. Nessun timore, oggi qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in una iniziativa curiosa. Quando si tratta di fare nuove amicizie, voi non vi tirate mai indietro, bisognosi come siete di novità.
2: Toro, per un cocktail occorrono i migliori ingredienti e quelli ci sono già. Ora si tratta di trovare un bravo barman che sappia mescolarli. Il successo è davanti a voi, ma non dovete perdere la determinazione e rallentare ad un metro dalla meta.
1: Gemelli, giornata in salita per colpa dell'opposizione Luna-Mercurio. I colpi di scena potrebbero arrivare. Non tirate i remi in barca e non scoraggiatevi. Dovrete pensare bene a come investire le vostre risorse, evitando gli sprechi e ottimizzando la resa.
2: Cancro, intraprendenti e pieni di energia, saprete rendere questa giornata davvero fruttuosa, stringendo contatti e conducendo in porto buoni affari. A una rimpatriata tra amici, mettete in mostra la vostra capacità di far sentire tutti a proprio agio.
1: Leone, una giornata da incorniciare grazie al passaggio della Luna in Sagittario, che crea l'habitat ideale dove esprimere la vostra originalità. Contatti, relazioni, spostamenti, il tutto condito da spirito allegro, disinvoltura e divertimento.
2: Vergine, grazie a un ordine mentale in cemento armato, gli imprevisti e i ritardi dispensati dagli astri non riusciranno a scalfire la pace interiore. Programmi che saltano e polemiche da gestire facendo ricorso all'organizzazione ed alla lucidità.
1: Bilancia, la routine quotidiana cede finalmente il passo ad una nuova fase. La Luna in Sagittario vi regalerà un paio di giorni più attivi e dinamici. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione.
2: Scorpione, i movimenti planetari spengono oggi i riflettori e vi lasciano in penombra. L'ideale per poter curare le ferite, specie sul piano emotivo. Avrete l'opportunità di chiarire malintesi, fare grandi progetti e ripristinare l'affinità di coppia.
1: Sagittario, date il ben servito alla pigrizia e all'apatia. La Luna nel segno vi esorta a reagire, muovervi, uscire, incontrare gente e allacciare contatti. Cercate di essere flessibili e sorridenti. Gli astri sono in agguato per farvi innervosire, ma voi resistete.
2: Capricorno, qualcosa di nuovo inizia ad intravedersi all'orizzonte, ma i contorni sono ancora indefiniti ed il rischio di fare passi falsi è piuttosto alto. Cercate persone che con il loro apporto e la loro esperienza possano rivelarsi determinanti e decisive.
1: Acquario, catturati da un milione di pensieri e forti della volontà di concretizzare un

0: concretezza e impegno.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
9: Si continua ancora nella puntata Amici di Radio Web, perché adesso voglio parlarvi di questo famoso Hannah's Archiv. Infatti, a distanza di un mese, dal caso anche di Spotify, Hannah Archiv avrebbe perso un'altra causa per la violazione del copyright, anche se stavolta la sentenza è stata emessa in contumacia. Il giudice che ha approvato il risarcimento di 19,5 milioni di dollari chiesto da 13 editori. Ovviamente, ecco, ordinare il pagamento delle persone anonime è impossibile, è una vittoria, insomma, diciamolo solo sulla carta, perché la denuncia contro Hannah's Archiv è stata presentata all'inizio di marzo. I gestori di questa famosa biblioteca ombra, ecco, sono stati accusati di violazione del diritto d'autore in quanto distribuiscono oltre 63 milioni di libri, molti dei quali sono delle copie pirata. In questa denuncia erano citate 130 opere protette da copyright. Per ognuna di esse è stato chiesto un risarcimento di 150 mila dollari, quindi ecco, il totale ammonta a 19,5 milioni di dollari. Gli editori hanno evidenziato che queste copie vengono utilizzate anche da Meta, Nvidia e altre aziende per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi, ecco, con questa denuncia è stata chiesta un'ingiunzione per rimuovere tutte le copie pirata dei libri. Nessun avvocato comunque di Hannah's Archiv avrebbe partecipato all'udienza del tribunale, quindi il giudice ha emesso una sentenza in contumacia. I gestori del sito dovrebbero però pagare un risarcimento dei 19,5 milioni che abbiamo citato. Ma attenzione, non si conoscono i nomi né la loro residenza, quindi la vittoria degli editori, diciamo, al momento è solo sulla carta.

Ora qui su Radio Web, io sono Maurizio Rossi e adesso volevo parlarvi anche di questa notizia che devo dire ha fatto colpo le parole di Papa Leone proprio di questi giorni, che avrebbe presentato nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, che è stata firmata il 15 maggio nel 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII. Ecco la lettera, che insomma la lettera 231 pagine, che è suddivisa in 5 capitoli, tratta diciamo così una tecnologia oramai onnipresente come l'intelligenza artificiale, che avrà, dice, un enorme impatto sul futuro dell'umanità, ovvero, dicevo, l'intelligenza artificiale. Questi capitoli vertono proprio sulla dottrina sociale della Chiesa ed in particolare sui fondamenti, quelli di dignità delle persone, dei diritti umani e i principi, diciamo, con il bene comune, la destinazione universale dei beni, la sussidiarietà, la solidarietà, la giustizia. Il terzo capitolo tratta più in dettaglio il tema, dicevo, dell'intelligenza artificiale, una materia sicuramente nota al pontefice essendo laureato anche in matematica. Papa Leone sottolinea innanzitutto che il controllo delle piattaforme, delle infrastrutture, dei dati, diciamo così, della capacità di calcolo è nelle mani di pochi, ovvero delle big tech, che stabiliscono condizioni di accesso, regole di visibilità e possibilità di partecipazione. Quindi dice, quando un potere di tale portata si concentra in poche mani, tende a farsi opaco e a sfuggire al controllo pubblico e cresce il rischio di uno sviluppo di distorto che poi genera nuove dipendenze, esclusioni, manipolazioni e disuguaglianze. Quindi il pontefice scrive che l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere paragonata a quella umana, in quanto non ha un corpo, non ha una coscienza morale, non conosce il significato di amore, amicizia o lavoro, imita solo linguaggi e simula comprensione, ma sono questi solo il risultato dell'elaborazione dei dati. Insomma, Papa Leone, diciamo che è ben informato su questo fatto.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli prima radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Noi continuiamo, amici, la puntata di Radio Web che va avanti, perché questa volta voglio parlarvi anche di Google. Signori miei, c'è un monopolio, nonostante diciamo l'imposizione di rimedi secondari per ripristinare la concorrenza nel mercato dei motori di ricerca. Google ha presentato appello contro la sentenza di primo grado. Il nuovo documento di ben 111 pagine, dove l'azienda di Mountain View spiega i motivi per cui la decisione del giudice Amit Mehta è sbagliata. Quindi anche il Dipartimento di Giustizia avrebbe presentato appello. Beh, come noto, diciamo, questo giudice aveva stabilito che Google mantiene ancora un monopolio nel mercato dei motori di ricerca, e questo lo disse quasi due anni fa, e durante la seconda fase del processo di primo grado il Dipartimento di Giustizia avrebbe chiesto la vendita di Chrome e l'annullamento dei contratti con Apple, Samsung, Mozilla e altre aziende che prevedono Search come motore di ricerca predefinito. Beh, a sorpresa il giudice diciamo ha approvato solo i rimedi secondari, tra cui il divieto di sottoscrivere accordi esclusivi che impongono l'installazione di Search, Chrome, Google Assistant e Gemini per ricevere la licenza di Google Play o altre app e la condivisione di alcuni dati relativi all'indice di ricerca con terze parti. Beh, Google può ancora diciamo pagare Apple per mantenere Search come motore di ricerca predefinito in Safari, ma il contratto ecco può avere solo una durata annuale. Ciò significa che concorrenti diciamo di Google potrebbero fare ad Apple l'offerta più vantaggiosa. Ecco, l'azienda di Mountain View in questo caso avrebbe chiesto di annullare la sentenza di primo grado in appello perché ci sono diversi errori legali nella decisione del giudice, e Google quindi sotto linea che l'accordo con Apple non è esclusivo. Altre aziende, ad esempio come la Microsoft, ecco, potrebbero chiedere ad Apple di installare i propri motori di ricerca. In pratica, ecco, non esiste un monopolio o un ostacolo alla concorrenza. Apple ha scelto Search semplicemente perché, secondo l'Apple, è il migliore.

0: È volato anche oggi il nostro tempo a disposizione in questo martedì con Radio Web. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme. Io direi di fermarci qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre. L'appuntamento che vi rinnoviamo è per domani alla solita ora su questa radio.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 2 giugno, oggi si festeggia la Repubblica Italiana, ma si festeggia anche San Marcellino. Il proverbio del giorno è: la guerra non è fatta per i poltroni. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, avete bisogno di stimoli per venire fuori dall'apatia. Nessun timore, oggi qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in una iniziativa curiosa. Quando si tratta di fare nuove amicizie, voi non vi tirate mai indietro, bisognosi come siete di novità.
2: Toro, per un cocktail occorrono i migliori ingredienti e quelli ci sono già. Ora si tratta di trovare un bravo barman che sappia mescolarli. Il successo è davanti a voi, ma non dovete perdere la determinazione e rallentare ad un metro dalla meta.
1: Gemelli, giornata in salita per colpa dell'opposizione Luna-Mercurio. I colpi di scena potrebbero arrivare. Non tirate i remi in barca e non scoraggiatevi. Dovrete pensare bene a come investire le vostre risorse, evitando gli sprechi e ottimizzando la resa.
2: Cancro, intraprendenti e pieni di energia, saprete rendere questa giornata davvero fruttuosa, stringendo contatti e conducendo in porto buoni affari. A una rimpatriata tra amici, mettete in mostra la vostra capacità di far sentire tutti a proprio agio.
1: Leone, una giornata da incorniciare grazie al passaggio della Luna in Sagittario, che crea l'habitat ideale dove esprimere la vostra originalità. Contatti, relazioni, spostamenti, il tutto condito da spirito allegro, disinvoltura e divertimento.
2: Vergine, grazie a un ordine mentale in cemento armato, gli imprevisti e i ritardi dispensati dagli astri non riusciranno a scalfire la pace interiore. Programmi che saltano e polemiche da gestire facendo ricorso all'organizzazione ed alla lucidità.
1: Bilancia, la routine quotidiana cede finalmente il passo ad una nuova fase. La Luna in Sagittario vi regalerà un paio di giorni più attivi e dinamici. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione.
2: Scorpione, i movimenti planetari spengono oggi i riflettori e vi lasciano in penombra. L'ideale per poter curare le ferite, specie sul piano emotivo. Avrete l'opportunità di chiarire malintesi, fare grandi progetti e ripristinare l'affinità di coppia.
1: Sagittario, date il ben servito alla pigrizia e all'apatia. La Luna nel segno vi esorta a reagire, muovervi, uscire, incontrare gente e allacciare contatti. Cercate di essere flessibili e sorridenti. Gli astri sono in agguato per farvi innervosire, ma voi resistete.
2: Capricorno, qualcosa di nuovo inizia ad intravedersi all'orizzonte, ma i contorni sono ancora indefiniti ed il rischio di fare passi falsi è piuttosto alto. Cercate persone che con il loro apporto e la loro esperienza possano rivelarsi determinanti e decisive.
1: Acquario, catturati da un milione di pensieri e forti della volontà di concretizzare un desiderio, il bisogno di concedervi una vacanza può attendere. Nel caso aveste in mente l'acquisto di una casa, valutate bene i pro e anche i contro di ogni proposta.
2: Pesci, giornata alternata a causa di influssi astrali confusi. La Luna stregata da Nettuno nel segno mette in bilico umori, nervosismo e tensioni. L'ottimismo da solo non basta a superare gli intoppi, purtroppo c'è bisogno di concretezza e impegno.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran. Trump inasprisce la proposta di accordo mentre Teheran alza il tono dello scontro. Zelensky punta su Francia, Germania e Gran Bretagna per i futuri negoziati di pace. Fermato a Bergamo il manager coinvolto nell'inchiesta sul caporalato nel cantiere del consolato americano di Milano. Sospiro di sollievo in Sardegna, negativo il test Ebola sul paziente rientrato dal Congo. Nuovi dettagli nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera. Nel cuneese salvato dopo 12 ore uno speleologo rimasto intrappolato in una grotta. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2: Sul fronte della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky delinea il possibile schema dei futuri colloqui di pace. In un'intervista rilanciata dai media ucraini, il leader di Kiev indica Francia, Germania e Regno Unito come possibili protagonisti di una mediazione europea. Zelensky amplia però il ruolo anche ai paesi del nord Europa e la Turchia, già impegnata in passato nelle trattative per gli scambi di prigionieri. Secondo il presidente ucraino, saranno Ucraina ed Europa a decidere chi dovrà svolgere il ruolo di mediatore nei futuri negoziati con Mosca.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: Si chiude con un esito rassicurante l'allarme sanitario scattato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Il Ministero della Salute ha comunicato che il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato dal Congo è risultato negativo. L'uomo era stato trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
1: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
2: Si è conclusa dopo oltre 12 ore una complessa operazione di soccorso nelle montagne del Cuneese. Uno speleologo di circa 20 anni è stato estratto vivo dalla grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. Il giovane era rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità dopo che un grosso masso aveva imprigionato una gamba. Per tutta la notte hanno lavorato 42 tecnici del soccorso alpino e speleologico provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. Una volta riportato in superficie, il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale.
1: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine i riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:04.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino, tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali, deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di dibeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 2 giugno, oggi si festeggia la Repubblica Italiana, ma si festeggia anche San Marcellino. Il proverbio del giorno è: la guerra non è fatta per i poltroni. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, avete bisogno di stimoli per venire fuori dall'apatia. Nessun timore, oggi qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in una iniziativa curiosa. Quando si tratta di fare nuove amicizie, voi non vi tirate mai indietro, bisognosi come siete di novità.
2: Toro, per un cocktail occorrono i migliori ingredienti e quelli ci sono già. Ora si tratta di trovare un bravo barman che sappia mescolarli. Il successo è davanti a voi, ma non dovete perdere la determinazione e rallentare ad un metro dalla meta.
1: Gemelli, giornata in salita per colpa dell'opposizione Luna-Mercurio. I colpi di scena potrebbero arrivare. Non tirate i remi in barca e non scoraggiatevi. Dovrete pensare bene a come investire le vostre risorse, evitando gli sprechi e ottimizzando la resa.
2: Cancro, intraprendenti e pieni di energia, saprete rendere questa giornata davvero fruttuosa, stringendo contatti e conducendo in porto buoni affari. A una rimpatriata tra amici, mettete in mostra la vostra capacità di far sentire tutti a proprio agio.
1: Leone, una giornata da incorniciare grazie al passaggio della Luna in Sagittario, che crea l'habitat ideale dove esprimere la vostra originalità. Contatti, relazioni, spostamenti, il tutto condito da spirito allegro, disinvoltura e divertimento.
2: Vergine, grazie a un ordine mentale in cemento armato, gli imprevisti e i ritardi dispensati dagli astri non riusciranno a scalfire la pace interiore. Programmi che saltano e polemiche da gestire facendo ricorso all'organizzazione ed alla lucidità.
1: Bilancia, la routine quotidiana cede finalmente il passo ad una nuova fase. La Luna in Sagittario vi regalerà un paio di giorni più attivi e dinamici. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione.
2: Scorpione, i movimenti planetari spengono oggi i riflettori e vi lasciano in penombra l'ideale per poter curare le ferite, specie sul piano emotivo. Avrete l'opportunità di chiarire malintesi, fare grandi progetti e ripristinare l'affinità di coppia.
1: Sagittario, date il ben servito alla pigrizia e all'apatia. La Luna nel segno vi esorta a reagire, muovervi, uscire, incontrare gente e allacciare contatti. Cercate di essere flessibili e sorridenti. Gli astri sono in agguato per farvi innervosire, ma voi resistete.
2: Capricorno, qualcosa di nuovo inizia ad intravedersi all'orizzonte, ma i contorni sono ancora indefiniti ed il rischio di fare passi falsi è piuttosto alto. Cercate persone che con il loro apporto e la loro esperienza possano rivelarsi determinanti e decisive.
1: Acquario, catturati da un milione di pensieri e forti della volontà di concretizzare un desiderio, il bisogno di concedervi una vacanza può attendere. Nel caso aveste in mente l'acquisto di una casa, valutate bene i pro e anche i contro di ogni proposta.
2: Pesci, giornata alternata a causa di influssi astrali confusi, la Luna stregata da Nettuno nel segno mette in bilico umori, nervosismo e tensioni. L'ottimismo da solo non basta a superare gli intoppi, purtroppo c'è bisogno di concretezza e impegno.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Il Kuwait afferma che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili. Teheran, colpita e distrutta la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni, fuga terminata in aeroporto dell'uomo coinvolto nell'inchiesta sui lavori all'ambasciata americana di Milano, recuperato lo speleologo ventenne che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio in provincia di Cuneo. Ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesia a Vercelli. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Donald Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta americana. Fuga terminata in aeroporto dell'uomo coinvolto nell'inchiesta sui lavori all'ambasciata americana di Milano e al servizio della redazione.
2: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane è stato affidato ai sanitari, trasferito in ospedale, ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli. Il 12enne di origine senegalese è improvvisamente scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Il ragazzo frequentava la media Avogadro di Vercelli, città in cui viveva con la famiglia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. Lo sport e il ciclismo, ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia, il servizio della redazione.
3: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo lo sprint per Jonathan Milan.
1: Il calciomercato, l'Inter è al lavoro sulla difesa. Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Solet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kivu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndicka della Roma. I giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna acquisti. A Gian Piero Gasperini non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatore DS. Rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luka Modric, Adrien Rabiot e forse Strahinja Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non lo esclude, ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in ritiro Douglas Luiz. L'Aston Villa ha comunicato alla club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali, deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di libeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 2 giugno, oggi si festeggia la Repubblica Italiana, ma si festeggia anche San Marcellino. Il proverbio del giorno è: la guerra non è fatta per i poltroni. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, avete bisogno di stimoli per venire fuori dall'apatia. Nessun timore, oggi qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in una iniziativa curiosa. Quando si tratta di fare nuove amicizie, voi non vi tirate mai indietro, bisognosi come siete di novità.
2: Toro, per un cocktail occorrono i migliori ingredienti e quelli ci sono già. Ora si tratta di trovare un bravo barman che sappia mescolarli. Il successo è davanti a voi, ma non dovete perdere la determinazione e rallentare ad un metro dalla meta.
1: Gemelli, giornata in salita per colpa dell'opposizione Luna-Mercurio. I colpi di scena potrebbero arrivare. Non tirate i remi in barca e non scoraggiatevi. Dovrete pensare bene a come investire le vostre risorse, evitando gli sprechi e ottimizzando la resa.
2: Cancro, intraprendenti e pieni di energia, saprete rendere questa giornata davvero fruttuosa, stringendo contatti e conducendo in porto buoni affari. A una rimpatriata tra amici, mettete in mostra la vostra capacità di far sentire tutti a proprio agio.
1: Leone, una giornata da incorniciare grazie al passaggio della Luna in Sagittario, che crea l'habitat ideale dove esprimere la vostra originalità. Contatti, relazioni, spostamenti, il tutto condito da spirito allegro, disinvoltura e divertimento.
2: Vergine, grazie a un ordine mentale in cemento armato, gli imprevisti e i ritardi dispensati dagli astri non riusciranno a scalfire la pace interiore. Programmi che saltano e polemiche da gestire facendo ricorso all'organizzazione ed alla lucidità.
1: Bilancia, la routine quotidiana cede finalmente il passo ad una nuova fase. La Luna in Sagittario vi regalerà un paio di giorni più attivi e dinamici. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione.
2: Scorpione, i movimenti planetari spengono oggi i riflettori e vi lasciano in penombra. L'ideale per poter curare le ferite, specie sul piano emotivo. Avrete l'opportunità di chiarire malintesi, fare grandi progetti e ripristinare l'affinità di coppia.
1: Sagittario, date il ben servito alla pigrizia e all'apatia. La Luna nel segno vi esorta a reagire, muovervi, uscire, incontrare gente e allacciare contatti. Cercate di essere flessibili e sorridenti. Gli astri sono in agguato per farvi innervosire, ma voi resistete.
2: Capricorno, qualcosa di nuovo inizia ad intravedersi all'orizzonte, ma i contorni sono ancora indefiniti ed il rischio di fare passi falsi è piuttosto alto. Cercate persone che con il loro apporto e la loro esperienza possano rivelarsi determinanti e decisive.
1: Acquario, catturati da un milione di pensieri e forti della volontà di concretizzare un desiderio, il bisogno di concedervi una vacanza può attendere. Nel caso aveste in mente l'acquisto di una casa, valutate bene i pro e anche i contro di ogni proposta.
2: Pesci, giornata alternata a causa di influssi astrali confusi. La Luna stregata da Nettuno nel segno mette in bilico umori, nervosismo e tensioni. L'ottimismo da solo non basta a superare gli intoppi, purtroppo c'è bisogno di concretezza e impegno.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: notizia.
1: Un attacco israeliano all'alba di oggi nel sud del Libano ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, mentre Israele intensifica i suoi attacchi e le operazioni di terra nel paese, affermando che sono contro Hezbollah. Nel frattempo si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. In Francia, rubata la celebre banana di Maurizio Cattelan, è sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. Poi ancora cronache e lo sport, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco israeliano all'alba di oggi nel sud del Libano ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese, mentre Israele intensifica i suoi attacchi e le operazioni di terra nel paese, affermando che sono contro Hezbollah. Dal canto suo, Hezbollah ha lanciato 5 razzi dal Libano contro il nord di Israele. Le forze di difesa israeliane affermano che uno ha colpito un'area aperta, mentre un altro è caduto in Libano, vicino alla zona in cui sono impegnate le truppe. Nel frattempo si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico, il servizio della redazione.
2: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
1: In Francia ha rubata la celebre banana di Maurizio Cattelan. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian, rappresentata da una banana appesa al muro con un nastro adesivo. Del furto, avvenuto nel pomeriggio di sabato, si è accorto un agente di sorveglianza del museo. Veniamo in Italia adesso. È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa in Congo. Una volta scattato l'allarme e partito il protocollo del caso, il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. Come fa sapere il Ministero della Salute, l'uomo si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Tragedia a Sirolo, in provincia di Ancona, dove un turista veneto è morto a seguito di un malore. L'uomo, Enrico Poretto, 78 anni, residente a Schiavone, in provincia di Vicenza, stava tornando nel suo appartamento dopo una mattinata al mare con la famiglia, ma lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di San Michele è stato colto da un malore. Per lui non c'è stato nulla da fare. Lo sport e il calcio, verso i mondiali, il tecnico della Repubblica Ceca, Miroslav Kubek, ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayern Leverkusen Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993. La squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayern Leverkusen Patrick Schick, 30 anni e autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sule e Thomas Souček, escluso il portiere Antonin Kinski. Del Tottenham, 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Viper Test Match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con 2 vittorie e una sconfitta la finestra di amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Viper Test Match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione cominciato a Cavarese lo scorso 20 maggio. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:02. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere. Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
2: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Mattarella il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. I braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, fermati due connazionali. Ucraina sotto attacco, pesanti bombardamenti su Kiev, 4 morti, oltre 50 feriti. Apre il fuoco, uccide 4 persone, avevano litigato. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle Forze Armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei 4 braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di 2 cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle 4 vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i 2 fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Serrani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:03.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino, tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali, deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di dibeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto, ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno, e puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Mattarella il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. I braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, fermati due connazionali. Ucraina sotto attacco, pesanti bombardamenti su Kiev, 4 morti, oltre 50 feriti. Apre il fuoco, uccide 4 persone, avevano litigato. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'ottantesimo anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle Forze Armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia, in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri due cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che tre italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:02.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua giornata sarà pesante come al solito?
13: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
12: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
13: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
12: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
13: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
12: Ampio parcheggio custodito.
14: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
15: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
14: FM World, powered by 22HBG.
16: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Bentrovati all'ascolto, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Omicidio a Mignano, ridotta la pena al comando, rogo al Teatro San Nazzaro, al via le perizie, donna aggredita dal padre a Ischia, resta grave, Allegri ad un passo dalla panchina del Napoli, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri due cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale del torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che tre italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaid, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Mattarella il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. I braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, fermati due connazionali. Ucraina sotto attacco, pesanti bombardamenti su Kiev, 4 morti, oltre 50 feriti. Apre il fuoco, uccide 4 persone, avevano litigato. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle Forze Armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei 4 braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di 2 cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle 4 vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i 2 fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo stato unitense Svide, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Serrani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:02.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino, tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali, deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di dibeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
13: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
14: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

Mattarella il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. I braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, fermati due connazionali. Ucraina sotto attacco, pesanti bombardamenti su Kiev, 4 morti, oltre 50 feriti. Apre il fuoco, uccide 4 persone, avevano litigato. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri due cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che tre italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svide, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 15:04.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
7: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
6: FM World, powered by 22HBG.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali deboli o moderati sulla Sicilia e moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di dibeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: 3 per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Mattarella il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. I braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, fermati due connazionali. Ucraina sotto attacco, pesanti bombardamenti su Kiev, 4 morti, oltre 50 feriti. Apre il fuoco, uccide 4 persone, avevano litigato. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'ottantesimo anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri due cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale del torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che tre italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Serrarani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16 e un minuto.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Mattarella il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. I braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, fermati due connazionali. Ucraina sotto attacco, pesanti bombardamenti su Kiev, 4 morti, oltre 50 feriti. Apre il fuoco e uccide 4 persone, avevano litigato. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle Forze Armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo stato unitense Svide, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Serrani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Sono le 17:04. Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali deboli o moderati sulla Sicilia e moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di dibeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie, selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Mattarella il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. I braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, fermati due connazionali. Ucraina sotto attacco, pesanti bombardamenti su Kiev, 4 morti, oltre 50 feriti. Apre il fuoco, uccide 4 persone, avevano litigato. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nell'indagine sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale del torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaid, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:01.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 53.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: Cotugno designato centro di riferimento per eventuali casi di Ebola, rapine nella notte nella Velinese, vittime una donna incinta e un parroco, ciclista investito da un'ambulanza, jeep respinge il patteggiamento, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto con l'informazione regionale della Campania. La Regione Campania ha individuato l'unità operativa di malattie infettive emergenti e ad alta contagiosità nell'ospedale Cotugno di Napoli come struttura di riferimento regionale per eventuali casi di Ebola. La decisione segue le indicazioni del Ministero della Salute, che ha chiesto a tutte le regioni di individuare centri specializzati per la gestione delle malattie infettive ad alto rischio. Notte di paura a Montefredana in provincia di Avellino. Una giovane donna incinta si è trovata faccia a faccia con un ladro che si è introdotto nella sua abitazione dopo aver già rubato denaro e oggetti di valore. L'uomo è poi fuggito lanciandosi dal balcone. Nelle stesse ore un'altra banda ha fatto irruzione nella casa del parroco Don Antonio Dente, portando via alcuni oggetti preziosi, indagano i carabinieri. Il GIP di Napoli ha rigettato la richiesta di patteggiamento 1 anno e 10 mesi presentata dall'autista dell'ambulanza accusato di aver investito e ucciso il ciclista Luigi Martuscello l'8 marzo dell'anno scorso in via Nuova Marina. Secondo le indagini, il conducente procedeva a velocità superiore al limite consentito e avrebbe compiuto diverse infrazioni stradali, l'accusa di omicidio stradale aggravato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali deboli o moderati sulla Sicilia e moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di libeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Mattarella il 2 giugno, la Costituzione è casa comune, Meloni e tanti ministri della parata, ma non c'era Salvini. Trump striglia Netanyahu, senza di me saresti in galera. La vendetta di Putin, strage di civili a Kiev e Dnipro, inferno di fuoco in Ucraina. L'Europa concede all'Italia 6,8 miliardi per l'energia. I braccianti arsivivi, i killer hanno bloccato le portiere e fermati due pakistani superstiti, non ci davano soldi. Il dramma di Beatrice e le bambine abbandonate a loro stesse, la madre rischia un'altra accusa. Voci dall'Arabia, Inzaghi può lasciare l'Hilal, il mercato allenatori si infiamma. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il vicepremier Salvini e il leader delle opposizioni Schlein e Conte.
2: Andiamo all'estero, telefonata dai toni durissimi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu nel tentativo di fermare l'escalation militare in Libano. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington, gli scontri nel sud del Libano proseguono e Hezbollah continua il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
1: Ancora una notte di guerra in Ucraina, missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
2: Voltiamo pagina. L'Unione Europea prepara una risposta alle richieste italiane sul fronte energetico. La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. L'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
1: La cronaca: emergono dettagli sempre più drammatici sull'omicidio dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, le vittime sarebbero state bruciate vive all'interno di un minivan dopo che i killer avevano bloccato le portiere dall'esterno e cosparso il mezzo di benzina. Fermati due cittadini pakistani, fondamentale il racconto di un sopravvissuto, un lavoratore afghano riuscito a fuggire rompendo un finestrino. L'uomo ha riferito agli investigatori di minacce, sfruttamento e mancati pagamenti. Le indagini proseguono per chiarire il momento del massacro.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera dopo presunti maltrattamenti. Secondo gli atti dell'indagine, le due sorelle maggiori di 7 e 9 anni sarebbero state spesso lasciate sole per lunghi periodi mentre la madre si trovava dal compagno. I servizi sociali parlano di bambine costrette a comportamenti da adulte prive di adeguata assistenza. La procura sta valutando anche l'ipotesi di abbandono di minore nei confronti della donna. Sono previsti gli interrogatori di garanzia della madre e del compagno, entrambi arrestati.
1: Infine lo sport, il calcio: si riaccende il mercato degli allenatori. Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 20:01. Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 8.
2: Tu, figlio di un muratore,

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 5.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Numero 4.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali, deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di dibeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio-Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale, che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel Basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: Cotugno designato centro di riferimento per eventuali casi di Ebola, rapine nella notte nella Velinese, vittime una donna incinta e un parroco, ciclista investito da un'ambulanza, Jeep respinge il patteggiamento, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto con l'informazione regionale della Campania. La Regione Campania ha individuato l'unità operativa di malattie infettive emergenti e ad alta contagiosità nell'ospedale Cotugno di Napoli come struttura di riferimento regionale per eventuali casi di Ebola. La decisione segue le indicazioni del Ministero della Salute, che ha chiesto a tutte le regioni di individuare centri specializzati per la gestione delle malattie infettive ad alto rischio. Notte di paura a Montefredana in provincia di Avellino. Una giovane donna incinta si è trovata faccia a faccia con un ladro che si è introdotto nella sua abitazione dopo aver già rubato denaro e oggetti di valore. L'uomo è poi fuggito lanciandosi dal balcone. Nelle stesse ore un'altra banda ha fatto irruzione nella casa del parroco Don Antonio Dente, portando via alcuni oggetti preziosi, indagano i carabinieri. Il GIP di Napoli ha rigettato la richiesta di patteggiamento 1 anno e 10 mesi presentata dall'autista dell'ambulanza accusato di aver investito e ucciso il ciclista Luigi Martuscello l'8 marzo dell'anno scorso in via Nuova Marina. Secondo le indagini, il conducente procedeva a velocità superiore al limite consentito e avrebbe compiuto diverse infrazioni stradali, l'accusa di omicidio stradale aggravato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

start the party.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Numero 2.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino, tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne.

0: In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali, deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di libeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.